0: ni tu chelo khla keno hai le
1: eh kari gya talicho
0: pare adu ere di ai lu janangi nakada